Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 9 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30, ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A, 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500, FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda i nostri programmi Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 9 ottobre, a cura della redazione italiana TRT. Il ministro degli esteri di Turchia, Hakan Fidan, ha dichiarato giovedì che sono stati completati i lavori per la presentazione al Parlamento ai fini della ratifica dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, sottolineando che l'intesa è concepita per la difesa reciproca e non autorizza operazioni militari offensive. Fidan ha riferito di aver presentato mercoledì al presidente Recep Tayyip Erdogan la relazione finale sull'accordo, affermando che la Turchia intende sottoporre l'intesa al Parlamento nel più breve tempo possibile, intervenendo a

Ankara in una conferenza stampa congiunta con la vice premier e ministra degli esteri ungherese Anita Orban, Fidan ha dichiarato: quando un paese parte dell'accordo viene attaccato, gli si sta al fianco per difenderlo. Non si tratta di un accordo offensivo. Fidan ha inoltre aggiunto che la Turchia non schiererà truppe sul territorio di un altro paese con l'obiettivo di lanciare un attacco. Secondo fonti mediche e testimonianze oculari, almeno 7 palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e oltre 10 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani condotti in diverse aree della striscia di Gaza. Israele ha bombardato i quartieri di Tal Ahava, Al-Tawam e la zona del progetto Hamar a Gaza City, l'area di Sudania nel nord-ovest della striscia, El Mawasi a nord-ovest di Rafah, oltre a Brani Soila e i settori a nord-est di Khan Yunus. Secondo fonti palestinesi delle Nazioni Unite, dall'ottobre del 2023, oltre 74.000 palestinesi sono stati uccisi e più di 175.000 sono rimasti feriti nella guerra genocida israeliana a Gaza. Circa il 90% delle infrastrutture della striscia è stato distrutto. Negli attacchi condotti giovedì da Russia e Ucraina contro città e infrastrutture, almeno 56 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di 22 persone, tra cui 5 bambini a Plorliuki e altre 30 a Kramatorsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rinnovato le richieste di sistemi di difesa aria e munizioni. Secondo le autorità regionali, un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la città russa Novorossiysk ha provocato 4 morti, tra cui un bambino e 29 feriti. L'esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito la base navale e un terminal petrolifero della città. Un altro attacco con droni ha provocato un incendio in un centro dati di Yandex nella regione di Ryazan, causando interruzione dell'attività. Entrambe le parti respingono le accuse di colpire deliberatamente le infrastrutture civili. E il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato durante un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin in Turkmenistan che Iran e Stati Uniti si stanno scambiando nuove proposte volte a porre fine alla guerra e a riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, il colloquio di giovedì si è svolto a margine del vertice dei leader della Comunità degli Stati Indipendenti e del vertice sul Mar Caspio. Siamo in contatto, ma ogni volta che parliamo con gli Stati Uniti, loro tornano ad attaccarci. Nonostante ciò, non rinunceremo al tavolo dei negoziati né al dialogo, ha affermato Pezeshkian. Le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Salve a tutti coloro che ci incontrano su questa frequenza, nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO. Oggi seguiamo le tracce di un'antichissima tradizione culturale che, con l'arrivo della primavera, trasforma il rinnovamento della natura in un'occasione di incontro, condivisione e solidarietà tra le persone, il Navruz. 21 marzo, uno dei giorni in cui la notte e il giorno si avvicinano e la natura si risveglia a una nuova stagione, celebrato in una vasta area geografica con nomi e tradizioni differenti, il Nevruz riunisce numerose pratiche, dal ritrovarsi attorno a una tavola comune alle viste a parenti e vicini, dalla musica e dalla danza ai giochi tradizionali. Al centro di questa grande varietà ci sono però alcuni valori comuni: il nuovo inizio, stare insieme,

e la condivisione. La Turchia è presente fin dall'inizio del percorso del Nevruz verso l'UNESCO. Nel 2009 il Nevruz è stato iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO grazie a una candidatura congiunta di Turchia, Iran, Azerbaijan, India, Kirghizistan, Pakistan e Uzbekistan. Nel 2016 l'area geografica rappresentata da questo patrimonio comune si è ampliata. Con l'adesione di Afghanistan, Iraq, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan, la candidatura è stata nuovamente iscritta, arrivando a comprendere 12 paesi. L'ultimo importante sviluppo è avvenuto nel 2024. Con l'adesione della Mongolia, oggi il Nevruz figura nella lista rappresentativa dell'UNESCO come patrimonio comune di 13 paesi. Questa progressiva estensione rende evidente anche il significato che il Nevruz assume per l'UNESCO. Uno stesso patrimonio vivente può assumere forme diverse nelle varie società e allo stesso tempo riunire le persone attorno ai valori condivisi. Ma perché l'UNESCO considera l'importante il Nevruz? Nelle decisioni del Comitato Intergovernativo il Nevruz non viene considerato soltanto una celebrazione della primavera, ed è scritto come un insieme articolato di pratiche culturali che riuniscono giochi tradizionali, piatti speciali, musica, danza, tradizione orale e artigianato. Si sottolinea che queste pratiche rafforzano l'identità culturale della comunità e attraverso gli incontri all'interno della famiglia e della società favoriscono la pace, il rispetto reciproco e la solidarietà. Un altro aspetto evidenziato dall'UNESCO è la diversità culturale. Il Nevruz non è una celebrazione uniforme. Le tradizioni che si sono sviluppate attorno a questa giornata possono variare da un paese all'altro e persino da una comunità all'altra. Proprio per questo l'UNESCO sottolinea il contributo di questa diversità al dialogo interculturale, alla tolleranza e alla comprensione reciproca. È importante anche il modo in cui questo patrimonio viene trasmesso di generazione in generazione. Le conoscenze non vengono apprese soltanto attraverso fonti scritte. Bambini e giovani partecipano ai preparativi, osservando gli anziani e diventano parte della tradizione attraverso la tavola, le celebrazioni, la musica e giochi. Nei documenti dell'UNESCO viene sottolineato in particolare il ruolo delle famiglie, delle donne, degli anziani, degli artisti e degli artigiani nel processo di trasmissione. La salvaguardia del Nevruz non si limita alla continuità delle celebrazioni. Nel processo dell'UNESCO vengono messi in primo piano la ricerca, la documentazione, le attività di sensibilizzazione, la trasmissione di generazione in generazione e la cooperazione tra paesi. Vengono inoltre proposti nuovi modelli di formazione e collaborazione come misure di salvaguardia rivolte al futuro. In questo processo è stata attribuita particolare importanza anche alla partecipazione della comunità che mantengono vivo il Nevruz. Tra il 2012 e il 2015 incontri e workshop organizzati in 12 paesi hanno visto la partecipazione di rappresentanti della comunità esperti, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile che hanno contribuito alla preparazione della candidatura congiunta. In questo modo il percorso del Nevruz verso l'UNESCO è stato plasmato anche dalla partecipazione diretta delle persone che mantengono viva questa tradizione. Anche per la Turchia, il Nevruz rappresenta una parte importante dell'attività dedicata al patrimonio culturale immateriale. Nella decisione dell'UNESCO del 2016 si afferma che tutti i paesi che hanno presentato la candidatura hanno incluso il Nevruz nei propri inventari nazionali del patrimonio culturale immateriale con la partecipazione della comunità. Oggi in Turchia gli inventari nazionali vengono elaborati attraverso un sistema che prevede la partecipazione nelle diverse province delle istituzioni competenti, degli esperti, dei rappresentanti della società civile e, quando necessario, dei portatori del patrimonio, per poi proseguire con il processo di valutazione da parte della Direzione Generale del Patrimonio Vivente e delle attività culturali. Nel corso degli anni sono proseguite anche le attività volte a rafforzare la visibilità del Nevruz. La Commissione Nazionale della Turchia per l'UNESCO ha organizzato

in diversi anni, mostre eventi dedicati al Newroz nel contesto della diversità culturale e del patrimonio vivente. Anche nel programma organizzato ad Ankara nel 2026, il Newroz è stato affrontato attraverso la trasmissione di generazione in generazione i giochi tradizionali e le pratiche culturali condivise. La salvaguardia dunque non consiste soltanto nel registrare una tradizione, ma anche nel conoscerla, raccontarla, condividerla e mantenerla aperta alla partecipazione delle nuove generazioni. Forse è proprio qui che si trova l'aspetto più significativo del percorso del Newroz verso l'UNESCO. La candidatura congiunta iniziata nel 2009 con 7 paesi è arrivata a comprendere 12 paesi nel 2016 e 13 nel 2024. I confini si sono ampliati, ma l'essenza della tradizione ha continuato a vivere nelle mani.

0: vive e trasmette al futuro. E il Newroz, insieme al rinnovamento della natura che accompagna ogni primavera, riapre ogni volta la porta alla condivisione, all'incontro e ai nuovi inizi. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO, oggi abbiamo seguito le tracce del Newroz. Ci ritroveremo nel prossimo episodio sulle tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia, perché il patrimonio vivente non è soltanto un ricordo del passato. È una tavola immagita che si prepara a ogni nuova primavera, una vista, un gioco che si impara, una melodia che si canta e una conoscenza che passa dagli anziani ai bambini. Anche il Newroz ogni anno insieme al rinnovamento della natura ricorda alle persone il valore del ritrovarsi. Il nuovo giorno, chiamato con nomi diversi nelle diverse lingue, riunisce le persone attorno a una memoria culturale condivisa. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO, oggi abbiamo attraversato la porta della primavera che il Newroz apre davanti a noi. Ci ritroveremo nel prossimo episodio per seguire le tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e perdi più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese

tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mininvasiva. Nessuna cicatrice estesa

terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restate in ascolto e alla prossima puntata.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 9 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30, ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A, 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500, FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda i nostri programmi Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 9 ottobre, a cura della redazione italiana TRT. Il ministro degli esteri di Turchia, Kanfi Kdana, ha dichiarato giovedì che sono stati completati i lavori per la presentazione al Parlamento ai fini della ratifica dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, sottolineando che l'intesa è concepita per la difesa reciproca e non autorizza operazioni militari offensive. Fidan ha riferito di aver presentato mercoledì al presidente Recep Tayyip Erdogan la relazione finale sull'accordo, affermando che la Turchia intende sottoporre l'intesa al Parlamento nel più breve tempo possibile, intervenendo ad Ankara in una conferenza stampa congiunta con la vice premier e ministra degli esteri ungherese. Anita Orban, Fidan ha dichiarato: quando un paese parte dell'accordo viene attaccato, gli si sta al fianco per difenderlo. Non si tratta di un accordo offensivo. Fidan ha inoltre aggiunto che la Turchia non schiererà truppe sul territorio di un altro paese con l'obiettivo di lanciare un attacco. Secondo fonti mediche e testimonianze oculari, almeno 7 palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e oltre 10 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani condotti in diverse aree della striscia di Gaza. Israele ha bombardato i quartieri di Tal Ahava, Al-Tawa e la zona del progetto Hamar a Gaza City, l'area di Sudania nel nord-ovest della striscia, El Mawasi a nord-ovest di Rafah, oltre a Brani Suwayla e i settori a nord-est di Khan Yunus. Secondo fonti palestinesi delle Nazioni Unite, dall'ottobre del 2023 oltre 74.000 palestinesi sono stati uccisi e più di 175.000 sono rimasti feriti nella guerra genocida israeliana a Gaza. Circa il 90% delle infrastrutture della striscia è stato distrutto. Negli attacchi condotti giovedì da Russia e Ucraina contro città e infrastrutture, almeno 56 persone sono morte e oltre

0: 60% sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di 22 persone, tra cui 5 bambini a Plorliuki e altre 30 a Karamorsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rinnovato le richieste di sistemi di difesa aria e munizioni. Secondo le autorità regionali, un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la città russa Novorossiysk ha provocato 4 morti, tra cui un bambino e 29 feriti. L'esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito la base navale e un terminal petrolifero della città. Un altro attacco con droni ha provocato un incendio in un centro dati di Yandex nella regione di Ryazan, causando interruzione dell'attività. Entrambe le parti respingono le accuse di colpire deliberatamente le infrastrutture civili. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato durante un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin in Turkmenistan che Iran e Stati Uniti si stanno scambiando nuove proposte volte a porre fine alla guerra e a riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, il colloquio di giovedì si è svolto a margine del vertice dei leader della Comunità degli Stati Indipendenti e del vertice sul Mar Caspio. Siamo in contatto, ma ogni volta che parliamo con gli Stati Uniti, loro tornano ad attaccarci. Nonostante ciò, non rinunceremo al tavolo dei negoziati né al dialogo, ha affermato Pezeshkian. Le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Salve a tutti coloro che ci incontrano su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO, oggi seguiamo le tracce di un'antichissima tradizione culturale che, con l'arrivo della primavera, trasforma il rinnovamento della natura in un'occasione di incontro, condivisione e solidarietà tra le persone, il Navruz. 21 marzo, uno dei giorni in cui la notte e il giorno si avvicinano e la natura si risveglia a una nuova stagione, celebrato in una vasta area geografica con nomi e tradizioni differenti, il Nevruz riunisce numerose pratiche, dal ritrovarsi attorno a una tavola comune alle viste a parenti e vicini, dalla musica e dalla danza ai giochi tradizionali. Al centro di questa grande varietà ci sono però alcuni valori comuni, il nuovo inizio, stare insieme e la condivisione. La Turchia è presente fin dall'inizio del percorso del Nevruz verso l'UNESCO. Nel 2009 il Nevruz è stato iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO grazie a una candidatura congiunta di Turchia, Iran, Azerbaijan, India, Kirghizistan, Pakistan e Uzbekistan. Nel 2016 l'area geografica rappresentata da questo patrimonio comune si è ampliata. Con l'adesione di Afghanistan, Iraq, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan, la candidatura è stata nuovamente iscritta, arrivando a comprendere 12 paesi. L'ultimo importante sviluppo è avvenuto nel 2024. Con l'adesione della Mongolia, oggi il Nevruz figura nella lista rappresentativa dell'UNESCO come patrimonio comune di 13 paesi. Questa progressiva estensione rende evidente anche il significato che il Nevruz assume per l'UNESCO. Uno stesso patrimonio vivente può assumere forme diverse nelle varie società e allo stesso tempo riunire le persone attorno ai valori condivisi. Ma perché l'UNESCO considera l'importante il Nevruz? Nelle decisioni del Comitato Intergovernativo il Nevruz non viene considerato soltanto una celebrazione della primavera, ed è scritto come un insieme articolato di pratiche culturali che riuniscono giochi tradizionali, piatti speciali, musica, danza, tradizione orale e artigianato. Si sottolinea che queste pratiche rafforzano l'identità culturale della comunità e attraverso gli incontri all'interno della famiglia e della società

0: costituiscono la pace, il rispetto reciproco e la solidarietà. Un altro aspetto evidenziato dall'UNESCO è la diversità culturale. Il Newroz non è una celebrazione uniforme. Le tradizioni che si sono sviluppate attorno a questa giornata possono variare da un paese all'altro e persino da una comunità all'altra. Proprio per questo l'UNESCO sottolinea il contributo di questa diversità al dialogo interculturale, alla tolleranza e alla comprensione reciproca. È importante anche il modo in cui questo patrimonio viene trasmesso di generazione in generazione. Le conoscenze non vengono apprese soltanto attraverso fonti scritte. Bambini e giovani partecipano ai preparativi osservando gli anziani e diventano parte della tradizione attraverso la tavola, le celebrazioni, la musica e i giochi. Nei documenti dell'UNESCO viene sottolineato in particolare il ruolo della famiglia, delle donne, degli anziani, degli artisti e degli artigiani nel processo di trasmissione. La salvaguardia del Newroz non si limita alla continuità delle celebrazioni. Nel processo dell'UNESCO vengono messi in primo piano la ricerca, la documentazione, le attività di sensibilizzazione, la trasmissione di generazione in generazione e la cooperazione tra paesi. Vengono inoltre proposti nuovi modelli di formazione e collaborazione come misure di salvaguardia rivolte al futuro. In questo processo è stata attribuita particolare importanza anche alla partecipazione della comunità che mantengono vivo il Newroz. Tra il 2012 e 2015 incontri e workshop organizzati in 12 paesi hanno visto la partecipazione di rappresentanti della comunità, esperti, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile che hanno contribuito alla preparazione della candidatura congiunta. In questo modo il percorso del Newroz verso l'UNESCO è stato plasmato anche dalla partecipazione diretta delle persone che mantengono viva questa tradizione. Anche per la Turchia, il Newroz rappresenta una parte importante dell'attività dedicata al patrimonio culturale immateriale. Nella decisione dell'UNESCO del 2016 si afferma che tutti i paesi che hanno presentato la candidatura hanno incluso il Newroz nei propri inventari nazionali del patrimonio culturale immateriale con la partecipazione della comunità. Oggi in Turchia gli inventari nazionali vengono elaborati attraverso un sistema che prevede la partecipazione nelle diverse province delle istituzioni competenti, degli esperti, dei rappresentanti della società civile e, quando necessario, dei portatori del patrimonio, per poi proseguire con il processo di valutazione da parte della Direzione Generale del Patrimonio Vivente e dell'attività culturale. Nel corso degli anni sono proseguite anche le attività volte a rafforzare la visibilità del Newroz. La Commissione Nazionale della Turchia per l'UNESCO ha organizzato in diversi anni mostre e eventi dedicati al Newroz nel contesto della diversità culturale e del patrimonio vivente. Anche nel programma organizzato ad Ankara nel 2026, il Newroz è stato affrontato attraverso la trasmissione di generazione in generazione i giochi tradizionali e le pratiche culturali condivise. La salvaguardia dunque non consiste soltanto nel registrare una tradizione, ma anche nel conoscerla, raccontarla, condividerla e mantenerla aperta alla partecipazione delle nuove generazioni. Forse è proprio qui che si trova l'aspetto più significativo del percorso del Newroz verso l'UNESCO. La candidatura congiunta iniziata nel 2009 con 7 paesi è arrivata a comprendere 12 paesi nel 2016 e 13 nel 2024. I confini si sono ampliati, ma l'essenza della tradizione ha continuato a vivere nelle mani della comunità che lo mantengono viva. Perché il patrimonio vivente non è soltanto un ricordo del passato, ma una memoria culturale condivisa che ogni nuova generazione impara nuovamente, vive e trasmette al futuro. E il Newroz, insieme al rinnovamento della natura che accompagna ogni primavera, riapre ogni volta la porta alla condivisione, all'incontro e ai nuovi inizi. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO, oggi abbiamo seguito le tracce del Newroz. Ci ritroveremo nel prossimo episodio sulle tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia, perché il patrimonio vivente non è soltanto un ricordo del passato, è una tavola immagita che si prepara a ogni nuova primavera, una vista, un gioco che si impara, una melodia che si canta e una conoscenza che passa dagli anziani ai bambini. Anche il Nevruz ogni anno insieme al rinnovamento della natura ricorda alle persone il valore del ritrovarsi. Il nuovo giorno, chiamato con nomi diversi nelle diverse lingue, riunisce le persone attorno a una memoria culturale condivisa. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia inserite nel patrimonio dell'UNESCO, oggi abbiamo attraversato la porta della primavera che il Nevruz apre davanti a noi. Ci ritroveremo nel prossimo episodio per seguire le tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto e

lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso. L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restate in ascolto e alla prossima puntata.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.